0: va nasce ciamo di ria che ne si ma non fai vedi
1: a chi concesso una unima
0: stinchi sta un cielo e sta un po' via mentre torna